perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

0: spiegato. Ma sta notte speciale, la gente dormava che nel calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina, tissimo, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijep.